Radio Padova la puoi ascoltare ovunque, in auto, FM, DAB e app, oppure a casa, al lavoro, su radiopadova.com, smart speaker e smart TV. Stai ascoltando Radio Padova. Radio Padova.

0: Sono le 4 e un minuto.
1: Radio Padova.
2: Radio Padova. Questa è Radio Padova.

0: mancato il contatto, era solo in un sogno. E ti giuro sarebbe bellissimo se ti toccassi da sveglio.
1: Ascoltaci dal tuo smart speaker. Basta dire: Ehi Siri, ascoltiamo Radio Padova. Oppure: Ehi Siri, suona Radio Padova.
2: L'informazione di cui hai bisogno, unita all'intrattenimento che cerchi, tutto on demand e senza costi. Questo è Strimmo.
3: Un nuovo sistema facile e veloce per ascoltare un mondo di contenuti senza limiti o costi.
2: Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it. Si scrive Streammo o scarica l'app.
4: Ciao Sara.
5: Ciao! Senti, stasera partita padel?
4: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
5: E usa Therapist.
6: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
7: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
6: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
8: Sei single e hai il cuore spezzato? Club di Più è la tua nuova chance. Chiama il numero 347 80 28 197. Cerca e trova la tua anima gemella al sito clubdipiu.com.
1: Stai ascoltando Radio Padova.

0: Ok.
1: Sono le 6 e 3 minuti.
2: Radio Padova. Radio Padova. Buongiorno amici.
3: Ed eccoci anche oggi pronti a cominciare una nuova puntata, puntata di metà settimana. Buon mercoledì da parte di Max Dupré con voi fino alle 9. Oggi iniziamo con Zero Assoluto e Svegliarsi la mattina.

Max Gazzè, la favola di Adamo ed Eva e poco prima Zero Assoluto con Svegliarsi la mattina, esattamente quello che abbiamo fatto e stiamo facendo insieme qui a Radio Padova Ritmo Italiano nel nostro Buongiorno Amici, puntata di metà settimana, oggi 9 del mese di settembre. Max Dupré con voi, con tanta tantissima musica da ascoltare insieme, tra poco anche il nostro almanacco, la nostra agenda del giorno. Rimanete sempre sintonizzati, ora è il momento di Rosa Chemical con Mamma Mia qui a Radio Padova Ritmo Italiano.

Ingresso gratuito per Italian Bike Quick dal 17 al 20 settembre a Lignano Sabbiadoro. Scopri il programma su italianbikequick.net.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Mercoledì 9 settembre, buongiorno e benvenuti. Vi segnaliamo che a causa delle condizioni meteo sulla A4 Brescia-Padova si stanno verificando rallentamenti in entrambe le direzioni tra Brescia Ovest e Sirmione. Sono infatti in corso in quella zona e in altre zone del nord-est forti piogge e temporali, per cui prestate attenzione. Per quanto riguarda il resto della nostra rete e le altre autostrade del nord-est, al momento il traffico è regolare. Vi segnaliamo poi che a proposito della A4 Brescia-Padova, a causa di lavori, dalle 22 di questa sera alle 5 di domani mattina verrà chiuso il tratto in direzione Milano tra Vicenza Est e Vicenza Ovest. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscrivervi potete accedere al sito infoviaggiando.it e cliccare sugli appositi banner. Buona giornata e buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

0: Padova Local News.
1: 7:31 del mattino, le notizie dalle 7 province venete. Iniziamo da Padova. Trovato senza vita e legato nelle acque del Tergola, il corpo era occultato in un'auto. Rimane ancora senza identità il cadavere di un uomo di età compresa tra i 40 e i 50 anni, trovato dentro un'auto nera senza targhe nel fiume a San Giorgio delle Pertiche. Indagano i carabinieri. Venezia, nuovo sistema di bigliettazione digitale HCTV, vantaggi per i primi 5.000 iscritti. L'azienda lancia una piattaforma per la gestione dei clienti e parte la fase beta con uno sconto del 10% sull'abbonamento annuale. Vicenza, Schio, via pista dei Veneti, schianto auto-moto, ferito un 29enne, l'incidente è avvenuto nel pomeriggio di ieri. A Treviso invece si schianta contro un camion sulla Pontebbana, muore un motociclista, l'incidente è avvenuto a Cordignano, di fronte all'azienda della Valentina. Intervenuto l'elicottero, l'ambulanza e l'automedica del SUEM, oltre ai carabinieri, ma non c'è stato nulla da fare. Rovigo, rissa durante la festa di Badia Polesine, 5 persone denunciate, identificati dai carabinieri, 3 maggiorenni e 2 minorenni coinvolti nella violenta lite del 16 agosto scorso in piazza Vittorio Emanuele II. Durante gli scontri è comparso anche un coltello, ma fortunatamente nessuno è rimasto ferito. Belluno allerta cinghiali nei prati a Rivamonte, non avremo più fieno. I cinghiali transitano per i prati e letteralmente li arano alla ricerca di tuberi. Protestano gli agricoltori, i danni ai terreni penalizzano l'allevamento. Verona, colonia veneta, nella fattispecie, non rientra dopo aver fatto visita alla madre anziana, trovato di notte rannicchiato tra la vegetazione. È stata la moglie del 59enne a lanciare l'allarme e sulle sue tracce si sono messi subito al lavoro e alla ricerca i carabinieri, i vigili del fuoco e la protezione civile. È tutto per questa edizione locale delle news, il prossimo appuntamento come sempre a luna.
2: Per rimanere sempre aggiornato vai su streammo.it o scarica l'app.

0: sentirti mai più.
1: Noemi, tu cosa fai questa sera? Dipende dal tempo. E a proposito di tempo, chiediamo a Nico Schiodetto come sarà la giornata.
2: Radio Padova Meteo.
3: Bentrovati da Nikos Chiodetto di Trevi Meteo agli amici di Radio Padova.
4: Cambia tutto nelle prossime ore sul nord-est, via l'anticiclone del caldo anomalo, ora arriva aria fresca oceanica che farà abbassare le temperature, ma ci saranno dal pomeriggio anche fenomeni temporaleschi di forte intensità con locali nubifragi, grandinate e anche colpi di vento, quindi attenzione nelle prossime ore a fenomeni convettivi temporaleschi di forte intensità. Nella giornata di giovedì un minimo di bassa pressione determinerà ancora spiccata variabilità con nuvole di passaggio, delle piogge e temperature sotto media, massimi in molte località che rimarranno al di sotto dei 24-25 gradi. Tutti i dettagli sulle vostre località di interesse scaricando l'app di Trevi Meteo.

0: ogni sabato dalle 22.
1: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
2: Puoi dirlo forte.
1: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
2: Sì.
3: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
1: Scegli ora ING Business Banking.
3: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
4: Quando lavoro scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
5: Ad esempio, l'idropittura lavabile antimuffa Airid, bianca 14 litri e a soli 49,90€. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
6: Nuova stagione, nuovi arrivi, occasioni da non perdere. Dal 14 al 20 settembre approfitta di extra sconti sui prezzi outlet. 90 di chiave designer outlet. Vieni per le promozioni d'autunno e rimani per tutto il resto.
7: Iscriviti al club, gli sconti iniziano domenica 13 settembre.
8: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
9: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: La rappresentante di lista. E a proposito di rappresentanti di lista e di elezioni, attenzione perché l'app Io con l'IT Wallet, il portafoglio digitale, si sta per allargare. Tra qualche mese sarà possibile aggiungere i nuovi documenti ed è per questo che vi dico che ci sarà anche la tessera elettorale, visto che abbiamo ascoltato la rappresentante di lista. Ma ci sarà pure l'ISEE, l'iscrizione alle liste elettorali, la residenza, i certificati di laurea e di diploma e l'iscrizione all'università e a scuola. Insomma, i servizi si moltiplicano ora e al momento, per un periodo insomma, è stata utilizzata solo per la patente, per la carta d'identità e per la tessera sanitaria. Adesso aumentano i servizi, bene così, insomma, l'utilizzo del portafoglio digitale potrebbe e anzi tornerà utile decisamente a molti.
1: Radio Padova, ritmo italiano.

0: Grandi a Radio Padova Ritmo Italiano, la cometa di Halley che passò vicino a noi e la avvistammo il 9 febbraio dell'86. Prossimo passaggio previsto per il 20 di aprile del 2061.
1: Radio Padova Ritmo Italiano.

0: Mango, Pino Mango, nella mia città, a Radio Padova Ritmo Italiano, i suoi virtuosismi vocali e una voce che emoziona ancora oggi a distanza di tanto tempo. Tra pochissimo uno sguardo alle notizie dall'Italia e dal mondo, rimanete con noi, in arrivo alla redazione.
1: Radio Padova suona le canzoni che ami.
2: Ricordo il giorno del mio...

0: Radio Padova News.
1: Bentrovati. Scontro tra Regno Unito e Israele. Londra annuncia sanzioni contro gli insediamenti israeliani nei territori palestinesi occupati. Ira di Tel Aviv che chiude il consolato britannico a Gerusalemme. La decisione dello stop agli scambi con gli insediamenti è stata condivisa da altri 11 paesi, tra cui Francia, Canada, Spagna, non dall'Italia. Aspetta l'Unione Europea a decidere sulle sanzioni, spiega il ministro degli esteri italiani. Protesta la leader del PD Schlein.
2: Torniamo a rivolgere al governo una forte richiesta di fare come stanno facendo gli altri paesi, perché credo che sia veramente grave che oggi il governo abbia deciso di mancare anche a questa iniziativa.
1: Un'ora di telefonata ieri tra Putin e Trump, il colloquio segue la missione a Mosca e a Kiev degli inviati americani Witkoff e Kushner. Nessun piano per attaccare l'Europa, ha assicurato Putin, secondo cui il mito della minaccia russa è un pretesto per gli europei per aumentare il sostegno all'Ucraina. Champions League inizia con una sconfitta il cammino dell'Inter. 2-1 in casa del Real Madrid, stasera occhi puntati sul Napoli che affronta l'Arsenal al Maradona. Una buona giornata da Alessio Galea.
3: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
4: Sono le 8 e 3 minuti.
5: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia, chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
6: Subaru.
7: Buongiorno amici.
8: Era atteso il cambiamento per la giornata di oggi, vedremo come andrà nelle prossime ore, seguiremo passo passo le condizioni meteo di questo mercoledì 9 di settembre. Max Dupré con voi, adesso anche con Arisa.

0: Marisa a Radio Padova, Ritmo Italiano. Sincerità, poca sincerità per la verità. È stato poco sincero anche di fronte agli agenti della dogana. Sto parlando di quel tizio che è stato fermato all'aeroporto Sandro Pertini di Torino con una testa di coccodrillo in valigia. È stato denunciato naturalmente immediatamente e subito si è cercato di capire come mai avesse questa testa di coccodrillo in valigia. Uno gira, ti porti a casa dal luogo dove vai una calamita, insomma, un altro souvenir, ma una testa di coccodrillo mi sembra un po' esagerato. L'uomo era arrivato da Miami via Istanbul, trasportava questa testa di coccodrillo essiccata appartenente ad una specie protetta dalla Convenzione di Washington. La scoperta è avvenuta durante i controlli effettuati dai funzionari dell'Agenzia delle Dogane, che non credevano ai loro occhi perché hanno visto immediatamente che c'era qualcosa che non andava, anche passandola i raggi X, il materiale. Ebbene, da questo poi si è capito che era il caso di fare un controllo più accurato e la testa di coccodrillo è spuntata dal bagaglio. Adesso, come vi dicevo, l'uomo, il passeggero, è stato denunciato per traffico materiale che non si poteva portare da un paese all'altro, insomma, protetto anche da una convenzione, quella di Washington. 8-8 minuti, torniamo alla musica senza coccodrilli, con la nostra grande musica del passato, in questo caso Lucio Battisti.
1: Radio Padova, ritmo italiano.

0: Buone stelle a tutti da Venusia e benvenuti all'appuntamento con l'oroscopo di oggi, mercoledì 9 settembre 2026. Ariete, giornata che se affrontata senza esagerazioni porterà qualche soddisfazione in ambito professionale e con la possibilità, grazie all'aspetto armonioso della luna e ad un po' di buona volontà, di essere più disponibili nelle dinamiche affettive. Voto 7+. Toro, l'aspetto positivo di Mercurio renderà semplice realizzare ciò che avete in programma al lavoro. Serata, con lo spostamento della luna in un segno amico, da dedicare ad un po' di svago ma senza sensi di colpa. Voto 7+. Gemelli, l'entusiasmo che vi contraddistingue, alimentato dalla luna in buon aspetto, potrebbe non bastare per affrontare la giornata lavorativa che anche oggi presenterà qualche complicazione. Siate concentrati e voto 8-. Cancro, l'apporto benevolo di Mercurio vi indurrà a pianificare il lavoro, ma dovrà essere fatto con calma, cercando di trovare del tempo anche per altre priorità. Voto 7. Leone, la luna anche oggi nel segno vi guiderà verso obiettivi prefissi rendendoli raggiungibili, quindi il voto è 8. Vergine, l'arrivo verso sera della luna nel segno dovrà indurvi a pianificare gli impegni dei prossimi giorni, sfruttando al massimo le ultime indicazioni di Mercurio che da domani proseguirà il suo viaggio attraverso lo zodiaco e non sarà più con voi, quindi datevi da fare e voto 8. Bilancia, la benevolenza della luna vi indurrà ad essere propositivi, preparandovi ad accogliere domani Mercurio nel segno. Bene l'amore, ma più romantico che passionale, e 7+ è il vostro voto. Scorpione, la vostra giornata lavorativa sarà appagante, seppur con qualche piccolo dubbio causato dalla luna dissonante. Serata per il relax in buona compagnia e voto 8-. Sagittario, la vita affettiva continua a donarvi quelle certezze che potreste aver faticato ad ottenere in ambito lavorativo, ma siate pronti a riprendere i progetti lasciati in sospeso, la certezza che vi porteranno belle soddisfazioni. Voto 7+. Capricorno, approfittate di questo ultimo giorno con Mercurio positivo per portare a termine ciò che avete iniziato nel settore professionale, ma senza sacrificare i sentimenti. Voto 7. Acquario, il periodo che state vivendo non presenta particolari difficoltà per gli affari e anche l'amore vi rende appagati, nonostante i capricci della luna in opposizione. Voto 8-. Pesci, il peso di certe responsabilità nell'ambiente lavorativo si farà sentire ancora per qualche giorno, ma non demordete e rimanete concentrati con il voto 8-. E anche per oggi è tutto, buone stelle da Venusia.
1: Se hai perso il tuo segno, l'oroscopo lo puoi trovare su radiopadova.com e strimmo.it.

che voi vi amiate, non dico voi nei confronti di un'altra persona, ma amiate voi stessi, perché anche questo è alla base, è tutto sommato di qualcosa di molto importante. Volersi bene, avere dei momenti in cui badiamo un po' più a noi stessi, tutto sommato questa cosa non fa sicuramente male, almeno proviamoci, perché se no ci dimentichiamo di noi stessi, che cosa stiamo a fare in questo mondo? Non so se siate d'accordo.

Sì, sto pensando a te, questo Vasco Rossi. Anch'io sto pensando a voi, soprattutto visto che è l'ora del pranzo. Sto pensando che magari qualcuno di voi ha anche la possibilità di spezzare il pezzo di pane o di mangiare il panino. E parlando di pane, pensate che in Baviera è successo che un cliente in un negozio, da un fornaio, ha comprato mezza pagnotta e quando è arrivato a casa ha voluto pesarla e ha scoperto che pesava 10 grammi in meno e ha denunciato il fornaio in Baviera, ripeto. E l'ufficio pesi e misure, perché poi lui ha mandato praticamente un'email anonima denunciando questa cosa, l'ufficio pesi e misure ha imposto di pesare ogni metà e calcolare il prezzo sul peso effettivo, costringendo il fornaio a sostituire le bilance per un costo di 15.000 euro. Secondo quanto riportato da Bild, il cliente ha rilevato appunto questa differenza di 10 grammi rispetto al peso atteso e il fornaio ha detto che la sua mezza pagnotta era presumibilmente 10 grammi più leggera, equivalente a mezza fetta di pane, però evidentemente il cliente si è sentito truffato, ha inviato questa email anonima di protesta e quando Bild, il giornalista appunto, gli ha chiesto ma lei che cosa ne pensa, dice a volte si vince, a volte si perde, dice il fornaio, sicuramente la prossima volta saranno 10 grammi in più, ma questo sicuramente non ha risolto la questione. Pensate un po', per 10 grammi di pane, mezza pagnotta. Vabbè, insomma, evidentemente la pignoleria esiste da certe parti, anche lì in Germania, e sta di fatto che a questo fornaio non è andata proprio tanto tanto tanto bene. Va bene, invece va bene continuare a essere con noi qui a Radio Padova Ritmo Italiano, perché c'è Annalisa.

0: Annalisa Maschio, canzone dell'anno scorso, non ne ha sbagliata una, sta donna in questi ultimi anni ci sta regalando grandi soddisfazioni, soprattutto per lei grandi soddisfazioni, e siamo arrivati alle 13.40, momento nel quale partiamo ufficialmente con le bellissime di Radio Padova, le canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana. Partiremo con, ve lo dico già, ma certo, con i Pooh. Chi fermerà la musica? A tra poco.
1: Radio Padova suona le canzoni che ami e il battito animale batte come non ce n'è, e le canzoni che amerai.
2: Con un canto d'amore che mi dedicherà, aspettando di un fiore, ma con questo dolore. Radio Padova.
3: Nuova stagione, nuovi arrivi, occasioni da non perdere. Dal 14 al 20 settembre approfitta di extra sconti sui prezzi outlet. 90 di chiave designer outlet. Vieni per le promozioni d'autunno e rimani per tutto il resto. Iscriviti al club, gli sconti iniziano domenica 13 settembre.
4: Vuoi far vedere i tuoi prodotti o le tue promozioni mentre ne parli in radio? Ora puoi!
3: Con Visioner di Radio Padova il tuo spot diventa audio e immagine insieme.
4: Mentre raccontiamo la tua azienda, i tuoi prodotti appaiono sugli smartphone, sui PC e sui tablet di migliaia di ascoltatori.
3: Più attenzione, più interazione, più risultati.
4: Non restare indietro. Scegli Visioner, il nuovo standard della comunicazione audio. Visioner. Scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
5: Cerchi l'arredamento a un prezzo conveniente? Allora scegli Bissolo Casa. Naturalmente.
6: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi. Online trovi infinite soluzioni per i tuoi ambienti a prezzi incredibili.
5: Fatti un giro su bissolocasa.com.
7: Il grande calcio torna allo Stadio Euganeo. Sabato 12 settembre alle ore 15. Il Padova sfida l'Ascoli in una partita tutta da vivere. Vieni a sostenere i biancoscudati. Condividi l'emozione del calcio dal vivo e fai sentire il tuo tifo. Ti aspettiamo allo Stadio Euganeo. Forza Padova!
8: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
9: Puoi dirlo forte.
8: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
9: Sì.
10: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
8: Scegli ora ING Business Banking.
10: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
3: Ogni giorno su Radio Padova ci sono le bellissime, le più belle canzoni italiane da ascoltare senza alcuna interruzione.

Che eleganza sta canzone, che eleganza, Cesare Cremonini, 2008, figlio di un re. E siamo arrivati alle 13:55, ancora buon pranzo da me, Cristina Doria, naturalmente questo è il Ciao Cri. Staremo insieme per tutta la settimana fino alle 3, perché insomma abbiamo ancora un po' di cose da raccontarci e soprattutto da ascoltare, per esempio la nuova canzone di Gianna Nannini, meraviglioso Errore.

ingresso gratuito per Italian Bike Quick dal 17 al 20 settembre a Lignano Sabbiadoro. Scopri il programma su italianbikequick.net.

0: Ok.
1: Uelo, Annata Tangelo, Notte Poetica, canzone che mi permette intanto di ricordarvi che è il momento di un buon pranzo, una buona digestione. Ciao a tutti, sono Cristina Dori e qui a Radio Padova, un ritmo italiano, arrivano le tre canzoni in fila, partendo da Fuga d'amore, Salda Vinci.
2: Tre canzoni in fila.

Abbiamo concluso le tre canzoni in fila con Carmen Consoli e Parole di Burro, mentre adesso lasciamo lo spazio a Irama. Irama, che è uno dei giudici più ambiti di questa nuova edizione di X Factor. La canzone è Cabana.

lontano in fondo. Sai come perdonare anche una brutta persona? Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai, forse è perché non lo so dove sono.

ti piace questa musica. Radio Padova History è fatta apposta per te. Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. Radio Padova History.

0: grande pizzeria Già che ci sei, siamo sempre attenti agli ingredienti. Per questo scegliamo i migliori. Le nostre pizze cotte a legna sono preparate con farine senza pesticidi e glifosati, garantite da filiera corta e certificata e a lunga lievitazione. A pranzo o a cena, ristorante pizzeria Già che ci sei. A Cartura, in via Padova 104.
1: Seguici sui social e Già che ci sei, prenota!

0: viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Nuovo aggiornamento, ben ritrovati. Il traffico è tornato regolare sui principali percorsi del Nord-Est. Sulla A4 Venezia-Trieste, attenzione ai lavori con restringimento di carreggiata all'altezza di Venezia-Est in direzione Venezia. Vi anticipiamo che a causa di lavori notturni, dalle 22 di oggi fino alle 5 di domattina, resterà chiusa la A4 Brescia-Padova tra Vicenza-Est e Vicenza-Ovest in direzione Milano. E dalle 21 alle 6 chiusa anche l'uscita di Padova Ovest provenendo da Milano per un altro cantiere. È tutto, per restare sempre aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è possibile scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando. È tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio

Come faranno i vecchietti? Fanno oh, ovviamente ce l'ha insegnato nel 2008 J-Ax. Benvenuti e benvenuti a Radio Padova Ritmo Italiano, da me Cristina Dori. Ora state lì, soprattutto voi ragazze, perché è dedicata a voi, le ragazze di Clara e San Giovanni.

0: Se ti piace questa musica, Radio Padova Country è fatta apposta per te. Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. Radio Padova Country.
1: Quando lavoro scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
2: Ad esempio l'idropittura lavabile antimuffa Irid, bianca 14 litri e a soli 49,90€. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
0: Vuoi far vedere i tuoi prodotti o le tue promozioni mentre ne parli in radio? Ora puoi!
3: Con Visioner di Radio Padova il tuo spot diventa audio e immagine insieme.
0: Mentre raccontiamo la tua azienda, i tuoi prodotti appaiono sugli smartphone, sui PC e sui tablet di migliaia di ascoltatori.
3: Più attenzione, più interazione, più risultati.
0: Non restare indietro. Scegli Visioner, il nuovo standard della comunicazione audio. Visioner. Scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
4: Il grande calcio torna allo stadio Euganeo. Sabato 12 settembre alle ore 15. Il Padova sfida l'Ascoli in una partita tutta da vivere. Vieni a sostenere i biancoscudati. Condividi l'emozione del calcio dal vivo e fai sentire il tuo tifo. Ti aspettiamo allo stadio Euganeo. Forza Padova!
5: Cerchi l'arredamento a un prezzo conveniente? Allora scegli Bissolo Casa, naturalmente.
6: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi. Online trovi infinite soluzioni per i tuoi ambienti a prezzi incredibili.
5: Fatti un giro su bissolocasa.com.
7: Nuova stagione, nuovi arrivi, occasioni da non perdere. Dal 14 al 20 settembre approfitta di extra sconti sui prezzi outlet. 90 di chiave designer outlet. Vieni per le promozioni d'autunno e rimani per tutto il resto.
8: Iscriviti al club, gli sconti iniziano domenica 13 settembre.
0: Stai ascoltando Radio Padova. Radio Padova.

0: ritmo italiano.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Questo 2026, non mi stancherò mai di ripeterlo, è proprio l'anno di Ultimo che ha portato a casa successi e soddisfazioni a non finire questa era romantica. La canzone invece a seguire, quella Tuca Macarena, che ci ha fatto muovere sicuramente tanto, di Baby K. Un abbraccio da me, Cristina Dori, vi aspetto domani giovedì, sempre a partire da mezzogiorno su Radio Padova.

0: Padova suona le canzoni che ami.
1: Ricordo il giorno del mio matrimonio, l'abito bianco di seta e d'organza.
0: E le canzoni che amerai.

0: Ristorante Pizzeria Già Che Ci Sei, siamo sempre attenti agli ingredienti. Per questo scegliamo i migliori. Le nostre pizze cotte a legna sono preparate con farine senza pesticidi e glifosati, garantite da filiera corta e certificata e a lunga lievitazione. A pranzo o a cena, Ristorante Pizzeria Già Che Ci Sei, a Cartura, in via Padova 104.
1: Seguici sui social e Già Che Ci Sei, prenota!

0: Radio Padova News.
1: A Squinzano, in provincia di Lecce, l'ultimo saluto a Lorena, la 45enne scaraventata dal cavalcavia della 1 dal suo ex Federico Vella, ad accogliere il feretro davanti alla chiesa Maria Regina, la famiglia e gli amici più stretti, i funerali alle 17. Nuovi spiragli per il conflitto russo-ucraino, Mosca auspica che vengano ripresi i negoziati trilaterali con Kiev e Stati Uniti, fa sapere questa mattina il Cremlino, indicata come Abu Dhabi la sede più idonea. Risale ai massimi livelli la tensione tra Stati Uniti e Iran, le guardie rivoluzionarie hanno rivendicato di aver attaccato 2 navi americane, 8 petroliere e altre 10 imbarcazioni per rappresaglia contro gli attacchi di Washington. Nessuna operazione contro la nostra marina, smentisce il comando centrale USA. L'eredità di Francesco Guccini, divisa tra la moglie e la figlia, secondo il testamento registrato ieri. Entrambe le abitazioni vanno a Raffaella Zuccari, mentre alla figlia Teresa sono state destinate tutte le quote di partecipazione nella società Limentra e il 50% dei diritti d'autore. Tennis US Open, dopo una battaglia di oltre 4 ore, Carlos Alcaraz si arrende al quinto set all'americano Shelton, che c'entra la semifinale dove se la vedrà contro il connazionale Tiafo. Un buon pomeriggio da Barbara Salandri.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Sono le 14 e 59 minuti.
4: Radio Padova, ritmo italiano. Okay.

0: Coca-Cola, Tommaso Paradiso su Radio Padova, Ritmo Italiano, 15 e 3 minuti. Noi possiamo anche cominciare questo nostro appuntamento di oggi. Ben trovati da Maurizio Modica, insieme fino alle 20. Oggi giornata di metà settimana. E in questa grigia e fresca giornata di settembre cominciamo dalle tre canzoni in fila. La prima di Raff, Pazzi, Stupidi Ragazzi.
1: Tre canzoni in fila.

Caparezza ti fa stare bene su Radio Padova Ritmo Italiano, era l'ultima delle tre canzoni in fila, un appuntamento questo che torna tra meno di un'ora nel pomeriggio di Radio Padova Ritmo Italiano, anche Napoleone, la nuova Cucù Marie.

se ti piace questa musica. Radio Padova History è fatta apposta per te. Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. Radio Padova History.

Alfa, Giova, Giova Alfa, bella collaborazione di questa estate, buon vento su Radio Padova, Ritmo Italiano. Giovanotti Alfa, 18 e 32 minuti, sperando che tutto per voi stia procedendo piuttosto bene in questa giornata di metà settimana. Beh, era una stagione estiva, sì, di svariati anni fa, per essere precisi 2018, Takagi e Ketra con Giusy Ferreri, Amore e Capoeira.

0: Se ti piace questa musica,
1: per tutta la vita, voglio fare la trap, fare concerti, girare le città.
0: Radio Padova Generazione Z è fatta apposta per te.
2: Siamo saliti su fino a volare e non c'è modo giusto di cadere.
0: Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. Radio Padova Generazione Z.
3: Vuoi far vedere i tuoi prodotti o le tue promozioni mentre ne parli in radio? Ora puoi!
4: Con Visioner di Radio Padova il tuo spot diventa audio e immagine insieme.
0: Mentre raccontiamo la tua azienda, i tuoi prodotti appaiono sugli smartphone, sui PC e sui tablet di migliaia di ascoltatori.
4: Più attenzione, più interazione, più risultati.
0: Non restare indietro. Scegli Visioner, il nuovo standard della comunicazione audio. Visioner. Scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
5: Nuova stagione, nuovi arrivi, occasioni da non perdere. Dal 14 al 20 settembre approfitta di extra sconti sui prezzi outlet. 90 di chiave designer outlet. Vieni per le promozioni d'autunno e rimani per tutto il resto.
6: Iscriviti al club, gli sconti iniziano domenica 13 settembre.
7: Cerchi l'arredamento a un prezzo conveniente? Allora scegli Bissolo Casa, naturalmente.
8: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi. Online trovi infinite soluzioni per i tuoi ambienti a prezzi incredibili.
7: Fatti un giro su bissolocasa.com.
9: Il grande calcio torna allo stadio Euganeo. Sabato 12 settembre alle ore 15 il Padova sfida l'Ascoli in una partita tutta da vivere. Vieni a sostenere i biancoscudati, condividi l'emozione del calcio dal vivo e fai sentire il tuo tifo. Ti aspettiamo allo stadio Euganeo. Forza Padova!
10: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
11: L'informazione di cui hai bisogno, unita all'intrattenimento che cerchi, tutto on demand e senza costi. Questo è Strimmo.
12: Un nuovo sistema facile e veloce per ascoltare un mondo di contenuti senza limiti o costi.
11: Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it. Si scrive Streammo o scarica l'app.
13: Ogni giorno su Radio Padova ci sono le bellissime, le più belle canzoni italiane da ascoltare senza alcuna interruzione. Le bellissime!

Una serie di tre bellissime che abbiamo messo insieme, l'ultima di cui abbiamo appena ultimato l'ascolto, Ballo di Raff. Siete su Radio Padova, Ritmo Italiano, stiamo per arrivare alle 19, tra poco appuntamento con la redazione e le ultime notizie. Intanto la collaborazione tra Merck & Cremont, Serena Brancale e The Colors.

0: Radio Padova News.
1: Le nuove forti tensioni tra USA e Iran continuano a spingere il prezzo del petrolio. Il Brent viaggia sopra i $100 al barile, in forte rialzo anche il greggio americano, così come il gas, sui massimi da 3 anni. Senza freni anche la corsa dei carburanti. Tensioni che spaventano le borse europee, che oggi chiudono in rosso. Piazza Affari si attesta a meno 0,58%, in risalita lo spread BTP Bund che si porta a 84 punti. Ex Ilva, la Corte d'Appello di Milano si è riservata di decidere sulla sospensione del decreto che impone lo spegnimento dell'area a caldo dello stabilimento di Taranto, un passaggio considerato decisivo per il futuro del sito. Affitti brevi, arriva la stretta di Bruxelles. Il commissario per la casa Jorgensen ha presentato la bozza del nuovo regolamento sull'edilizia abitativa a prezzi accessibili. Obiettivo: costruire un quadro europeo comune sulle locazioni turistiche, offrendo a regioni e comuni la possibilità di introdurre restrizioni nelle zone considerate sotto stress abitativo. A luglio accelera la crescita dei prestiti, quelli al settore privato, rileva Banca Italia, sono aumentati del 3,5% sull'anno. I prestiti alle famiglie sono saliti del 2,6%, mentre i tassi sui nuovi mutui, sempre alle famiglie, frenano al 3,81%. Una buona serata da Barbara Salandri.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Sono le 19 in punto.
4: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia, chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da €29.900 fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
5: Subaru,

0: Rosa Chemical con Mamma Mi. Siete su Radio Padova, al Ritmo Italiano. Io sono Maurizio Modica. Insieme arriveremo fino alle 20, ora romantica. E così ritroviamo Ultimo.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Ernia con Berlino, ormai si va verso sera su Radio Padova, Ritmo Italiano. Giuliano San Giorgi e Negramaro. Nei prossimi minuti, beh, diamo una notevole accelerata. Via le mani dagli occhi.

Se ti piace questa musica, Radio Padova History è fatta apposta per te. Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. Radio Padova History.

0: Lucia da grande vuole fare la scrittrice, Marco l'ingegnere, Anna la pittrice, Fabio invece l'architetto. Ora però si preparano a tornare sui banchi di scuola andando da Bissolo Casa.
1: Da Bissolo Casa trovi anche gli accessori e tutto l'occorrente per la scuola. Bissolo Casa, a Gambellara, Vicenza.
0: E su bissolocasa.com.

0: Radio Padova. Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Nuovo aggiornamento, ben ritrovati. Sulla 4 Brescia-Padova permangono rallentamenti con code per il traffico intenso tra Somma Campagna e Verona Est in direzione Venezia e incolonnamenti per traffico sulla tangenziale di Mestre tra Terraglio e Bivio A27 verso Trieste. Restiamo sulla tangenziale di Mestre per anticiparvi che a partire dalle 21 di oggi fino alle 5.30 di domattina, a causa di lavori notturni, resterà chiuso al traffico lo svincolo di Mira Oriago in entrata in direzione Trieste e in uscita per le provenienze da Padova. Entrata alternativa Mirano Dolo, uscita alternativa Marghera. Tutte le informazioni sulla viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. È tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: La collaborazione tra Angelina Mango e Marco Mengoni per Canto d'amore su Radio Padova, Ritmo Italiano. Beh, ieri sera Real Madrid-Inter, per quanto riguarda la Champions League, beh, si prepara una serata piuttosto divertente, devo dire, per due incontri. Uno, certo, riguarda una squadra italiana ed è Napoli in casa contro l'Arsenal alle 21, tra circa un'ora e mezza, minuto più, minuto meno, e c'è anche una gran bella partita, almeno così sulla carta, quella tra Liverpool e Atletico Madrid in questa prima fase di Champions League, quindi settimana che sarà comunque ricca di calcio. La musica nei prossimi minuti, quella di Napoleone, Cucù Marì.

0: Ascoltaci dal tuo smart speaker. Basta dire Alexa, ascoltiamo Radio Padova. Oppure Alexa, suona Radio Padova.
1: Vuoi far vedere i tuoi prodotti o le tue promozioni mentre ne parli in radio? Ora puoi!
2: Con Visioner di Radio Padova il tuo spot diventa audio e immagine insieme.
1: Mentre raccontiamo la tua azienda, i tuoi prodotti appaiono sugli smartphone, sui PC e sui tablet di migliaia di ascoltatori.
2: Più attenzione, più interazione, più risultati.
1: Non restare indietro. Scegli Visioner, il nuovo standard della comunicazione audio. Visioner. Scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
3: Cerchi l'arredamento a un prezzo conveniente? Allora scegli Bissolo Casa. Naturalmente.
4: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi. Online trovi infinite soluzioni per i tuoi ambienti a prezzi incredibili.
3: Fatti un giro su bissolocasa.com.
5: Fino a ieri l'informazione locale potevi solo leggerla, vederla. Oggi puoi ascoltarla e soprattutto quando vuoi tu. Figo, no?
6: No, Strimmo! Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it, si scrive Streammo o scarica l'app.
7: Su Radio Padova stai ascoltando Canzoni d'amore.

0: Radio Padova.
1: Non posso permettermi di bruciarmi, né posso resisterti. Nessun semplice essere umano può stare nel fuoco e non essere consumato.

0: Sono le 23 e 2 minuti.
1: Questa è Radio Padova.

Ingresso gratuito per Italian Bike Week dal 17 al 20 settembre a Lignano Sabbiadoro. Scopri il programma su italianbikeweek.net.

0: Vuoi far vedere i tuoi prodotti o le tue promozioni mentre ne parli in radio? Ora puoi!
1: Con Visioner di Radio Padova il tuo spot diventa audio e immagine insieme.
0: Mentre raccontiamo la tua azienda, i tuoi prodotti appaiono sugli smartphone, sui PC e sui tablet di migliaia di ascoltatori.
1: Più attenzione, più interazione, più risultati.
0: Non restare indietro. Scegli Visioner, il nuovo standard della comunicazione audio. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
2: Cerchi l'arredamento a un prezzo conveniente? Allora scegli Bissolo Casa, naturalmente.
3: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi. Online trovi infinite soluzioni per i tuoi ambienti a prezzi incredibili.
2: Fatti un giro su bissolocasa.com.
4: Fino a ieri l'informazione locale poteva

0: Devi solo leggerla, vederla. Oggi puoi ascoltarla e soprattutto quando vuoi tu. Figo, no?
1: No, Strimmo! Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it, si scrive Streammo o scarica l'app.
2: Stai ascoltando Radio Padova.

piace questa musica. Radio Padova Country è fatta apposta per te. Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. Radio Padova Country.

0: Lucia da grande vuole fare la scrittrice, Marco l'ingegnere, Anna la pittrice, Fabio invece l'architetto. Ora però si preparano a tornare sui banchi di scuola andando da Bissolo Casa.
1: Da Bissolo Casa trovi anche gli accessori e tutto l'occorrente per la scuola. Bissolo Casa, a Gambellara, Vicenza.
0: E su bissolocasa.com.

0: è mezzanotte e due minuti.
1: Radio Padova, questa è Radio Padova.

0: oh, esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh, quando siamo soli sei magnifica.
1: Padova, Radio Padova, Ritmo Italiano.

0: ti piace questa musica?
1: La mia banda suona il rock ed è un'eterna partenza. Viaggia bene ad onde medie, a modulazione di frequenza.
0: Radio Padova Italia è fatta apposta per te. Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone.
2: Questione di fine.
0: Radio Padova Italia. Vuoi far vedere i tuoi prodotti o le tue promozioni mentre ne parli in radio? Ora puoi!
3: Con Visioner di Radio Padova il tuo spot diventa audio e immagine insieme.
0: Mentre raccontiamo la tua azienda, i tuoi prodotti appaiono sugli smartphone, sui PC e sui tablet di migliaia di ascoltatori.
3: Più attenzione, più interazione, più risultati.
0: Non restare indietro. Scegli Visioner, il nuovo standard della comunicazione audio. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
4: Ciao Sara.
5: Ehi, ciao. Senti, stasera partita padel?
4: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
5: E usa Therapist.
6: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
7: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
6: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
8: Sei single e hai il cuore spezzato? Club di Più è la tua nuova chance. Chiama il numero 347 80 28 197. Cerca e trova la tua anima gemella al sito clubdipiu.com.
9: Stai ascoltando?
10: Stai ascoltando Radio Padova.

0: ragazze fanno grandi sogni, forse peccano di ingenuità, ma l'audacia le riscatta sempre, non le fa crollare mai.
1: Radio Padova, Radio Padova.

0: Radio Padova, la puoi ascoltare ovunque.
1: In auto,
0: FM, DAB e app.
1: Oppure a casa,
0: al lavoro su radiopadova.com. Smart speaker e smart TV.
2: Sei single e hai il cuore spezzato? Club di Più è la tua nuova chance. Chiama il numero 347 80 28 197. Cerca e trova la tua anima gemella al sito clubdipiu.com.
3: Ciao Sara.
4: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel?
3: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
4: E usa Therapist.
5: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
6: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
5: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
7: L'informazione di cui hai bisogno, unita all'intrattenimento che cerchi, tutto on demand e senza costi. Questo è Strimmo.
8: Un nuovo sistema facile e veloce per ascoltare un mondo di contenuti senza limiti o costi.
7: Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it. Si scrive Streammo o scarica l'app.
9: Stai ascoltando? Radio Padova.